freddo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso le ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Datemi un avvenire.